vettura, noi dobbiamo essere tutti uguali di statura, io perciò cammino tutto dritta presso al cocchio e i miei compagni marciano in ginocchio. Mi ricordo quando ero cadetto a Caianello, eravamo lì che si caianellava del più e del meno, sa, e caianella oggi, caianella domani, ma non c'era quell'amalgama sia fittizio che avvocatizio e non disgiunto da quel senso euforico ed assiomatico che distingue gli altri concreti per il senso siderurgico e metallurgico. Eravamo lì che facevamo i cadetti quando viene uno e fa: scusino che loro fanno i cadetti, dico sì perché, dice beh me ne faccia due. Non l'avesse mai detto, non l'avrebbe sentito nessuno. Comunque noi continuavamo a fare i cadetti e ne facevamo anche parecchi, tanto che la gente passava e diceva: ma guarda quelli lì come fanno i cadetti, ma guarda quelli lì come fanno i cadetti. La cosa cominciava a prendere un po' di affumicaticcio, tanto che provocò un decreto ministeriale che limitava alla sola domenica il fatto di dire: ma guarda quelli lì come fanno i cadetti. I ragazzi pur tuttavia, consci di un destino effimero, si limitavano al fatto cauzionale e quindi optavano. La madre, il padre non c'erano e cominciò a piovere un'acqua, ma un'acqua che veniva giù, che tutti dicevano almeno andassi in su, ma va. Un ingegnere che si trovava presente dice: la riparo io, niente da fare. Eppure era un ingegnere giovane che aveva raggiunto la meta agognata. La cognata! Ma non deve essere così, no no. Dice il comandante che farò una gran carriera, perché c'ho la spada, gli speroni e la pancera, per quel piede dolce saldo il cuor, la mano lesta, e c'ho sta cazzarola sulla testa. Quando nella mensa siamo tutti radunati, gli altri se ne stanno bene bene accomodati, mangiano seduti, io soltanto sono quello che mangia in piedi sopra uno sgabello.

e c'ha un cavallo a dondolo di legno. Se vedi un elmo che cammina solo, salutalo e sollevalo dal suolo, che sotto mamma mia con gran piacere ci troverai tuo figlio.

vestito proprio come un papa, anzi meglio santità, perché lei gira gira qualche volta da scopà. Io viceversa scoppo solamente se me va. Perché c'ho niente da fa'.

non posso perdere tempo, non c'ho niente da fa. Levatevi di mezzo, fate larga sua maestà. Arriva Rugantino che c'ha voglia di rugà. Perché? Non c'ha niente da fa.

0: gira l'avamposto, l'altro attacca il fronte opposto.
1: Uno sfodera il trombone, l'altro balza sul cannone.
0: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
1: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
0: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
1: Uno intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
0: Uno impegna in un duello generale e colonnello.
1: Uno ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
0: Uno infizza col pugnale il sergente e il caporale.
1: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
0: Poi i nemici non c'è scampo quando c'è nardo in campo.

Sono state molto belle le vostre parole, ma in verità vi dico, uno di voi mi tradirà.

I padre sono tuoi, eccoti la giubba di velluto se la vuoi. Non mi serve nulla, con un saio me ne andrò. Eccoti le scarpe, solo i piedi mi terrò.

0: penso a sto spettacolo mi viene da piagne perché se sa
1: se ci pensi a sto spettacolo
0: che su sta riva sott'Argianicolo l'arena bionda.

0: Ma Muglio non si spiega sta nascita fatata, per cui dice alla monaca che hai fatto sciagurata.
1: Quella ditando i figli è un dio che m'ha stuprata, e che te meravigli se ho fatto sta nidiata.
0: Ma per dover di cronaca va dato per scontato che a violenta la monaca Marte obbediva al fato.